Luca Scupa fece una gita su in campagna, ma sbaglio strada e fu in Spagna. Tornando a Roma verso sera s'accorse che Bruto non c'era, comprò una biga fuori serie e andò in Egitto a far le ferie, baciò Cleopatra sulla bocca e poi le disse: buona cocca, ho già una femmina in contratto, poi fece il ganzo.